0: da anni segue queste vicende con competenza e puntualità e ci vogliamo tornare per dedicarci e fare un po' di chiarezza, allargare il quadro di quella che è la vicenda del piano regionale dei rifiuti, del piano d'ambito, di quelle che sono non solo le criticità che stiamo vedendo con l'ipotesi di raddoppio dell'inceneritore di Montale che brucia da 50 anni insistendo con le sue nocività su quel territorio, ma anche con le controproposte che si avanzano dal basso, come è successo tante volte, come spesso succede nelle lotte, non sempre, non è scontato, ma a volte e spesso accade. Non si contesta solo quelle che sono le proposte, le iniziative della controparte datoriale, aziende e decisori pubblici, ma si avanzano anche delle proposte o controproposte di base e dal basso. Su questo piano e su questi temi la rete Rifiuti Zero in Toscana lavora veramente da tanto tempo con competenza e precisione, e quindi con Fabrizio vorremmo fare un po', non proprio un approfondimento, comunque un punto della situazione, un aggiornamento sulle tante cose che si stanno muovendo insieme alla vicenda di Montale in tutta la Toscana, a partire da Montale, ma passando inevitabilmente dalle proposte di ossicombustore in Valdera e in generale qual è lo stato della combustione, delle ipotesi di combustione dei rifiuti che abbiamo avversato tante volte e che continuano a vedere da una parte alcuni settori del centro-sinistra e anche delle aziende favorevoli, ma anche tanti scricchioli dentro le stesse forze di maggioranza, sia di centrodestra che di centro-sinistra. Ovviamente ci saranno degli aspetti strumentali, ma probabilmente anche alcune vicende, alcune questioni, alcuni temi stanno arrivando un po' a maturazione e anche i più duri cominciano a capirli. Comunque io lascio immediatamente a te, Fabrizio, la parola per fare, come si diceva, un quadro generale della situazione nella massima libertà. Vai pure libero, parti da dove vuoi, cerca di essere esaustivo e sintetico. Ovviamente, come sempre, non è assolutamente semplice, ma per tutti e tutte coloro che vorranno approfondire, vorranno avere un po' un polso della situazione su quelle che sono le tante vicende legate alla gestione dei rifiuti e anche alla sua produzione, che come sempre diciamo dovrebbe essere proprio l'inizio della riduzione. La tua intervista, il tuo quadro sintetico sarà, e speriamo possa essere, un punto di riferimento per sapere dove siamo, a che punto siamo.
1: In questa estate 2026 la piana tra Prato e Pistoia è caldissima come dappertutto, resa più invivibile dall'inversione termica e dal ristagno dell'aria, ma è caldissima anche per una ripresa che non credevamo così vivace della mobilitazione in paesi in cui c'è da anni l'assuefazione della popolazione che da 50 anni subisce gli effetti nocivi e dannosi dell'inceneritore di Montale. La notizia che lo streaming site vuoto preliminare del piano d'ambito ATO Centro prevede un importante revamping, forse un raddoppio dell'inceneritore, ha fatto esplodere l'insofferenza e il limite di sopportazione degli abitanti. La costituzione di un battagliero comitato Non ci stiamo, CIS è l'azienda pubblica dei tre comuni, Agliana, Montale e Quarrata, che è proprietaria dell'inceneritore, che è quindi in servizio pubblico. E accanto al comitato, gli attivisti di Rifiuti Zero e partecipate assemblee hanno fatto il resto. Ora si replica. Mercoledì 12 agosto alle 21, alla Sala della Misericordia di Oste di Montemurlo, via Scarpettini, saremmo a chiedere conto agli amministratori del voto favorevole nell'assemblea ATO Centro e per informare la popolazione della possibilità di chiudere l'inceneritore e di un nuovo e realizzabile piano d'ambito senza incenerimento né combustione. Il giorno dopo, giovedì 13, alle ore 21 saremo presenti al Consiglio Comunale di Montale a Villa Smilea ad assistere numerose e numerosi e a supportare le richieste di alcuni consiglieri civici di cambio del piano ATO e di un referendum popolare. Perché si è creata questa situazione? La Regione Toscana, disattendendo la legge e il piano regionale di gestione dei rifiuti e per l'economia circolare e le normative UE, cioè dell'Unione Europea, ha fatto una inversione a U sulla propria politica sui rifiuti, rilanciando l'incenerimento attraverso la proposta di revamping e il raddoppio delle quantità da bruciare negli impianti di Montale e di Poggi Ponzi e con l'ossicombustore da collocare nella discarica Belvedere di Peccioli in Valtera. La giunta regionale del 2 marzo 2026 fa proprie le indicazioni di ARERA sulla individuazione degli impianti intermedi, vale a dire inceneritori e discariche, e degli impianti minimi. Impianti minimi sono quelli che dovrebbero realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti in ogni singolo ATO. Nell'ATO Toscana Centro sono individuati come impianti minimi l'inceneritore di Montale, che tratta nel 2026 49.000 tonnellate, la discarica del Fossetto a Monsummano Terme, dove vengono conferite 41.000 tonnellate, sempre nel 2026, e la discarica di Belvedere di Peccioli, a cui verranno conferiti 32.400 rifiuti. Discarica, questa di Belvedere di Peccioli, che non è nel lato centro, ma in Valdera, in forza di una convenzione interambito ATO Centro ATO Costa, che riguarda anche altri impianti minori. Il direttore di ATO Centro Baldini, Novello Pilato, pone ai comuni l'out-out tanto insensato quanto inaccettabile, sia nell'audizione in quarta commissione del Consiglio regionale il 4 marzo 2026, sia nella recente assemblea ATO Centro. Volete continuare a inviare fuori ATO i rifiuti prodotti in ATO Centro? O volete il revamping e il raddoppio dell'inceneritore di Montale? Questa domanda, appunto pilatesca, è destituita di ogni fondamento, prima di tutto perché i rifiuti verranno comunque inviati per molti anni ancora in Valdera, in quanto anche se si decidesse di realizzare l'inceneritore, e ovviamente noi ci opporremo con tutte le forze, ci vorranno 7-8 anni a costruirlo e per questo tempo i rifiuti saranno ancora inviati fuori ATO, e tra 8-9 anni la situazione nel mondo e nella Toscana centrale potrebbe essere molto diversa. La dimensione della mobilitazione del conflitto per questi motivi è regionale, come l'insieme del movimento No Ince e per Rifiuti Zero, accolto nel 2025 con incontri pubblici, controproposte e la bella e partecipata manifestazione di Pontedera. Nel frattanto la lotta continua anche in Valdera contro le discariche e l'ossicombustore della Belvedere, sempre più in bilico dopo la presa di posizione di molti comuni, la presa di posizione contraria di molti comuni, e anche dopo le dichiarazioni dell'assessore all'ambiente regionale, che pare contrario all'ossicombustore e a una ripresa dell'incenerimento, assessore all'ambiente subito smentito da Giani. Continua la mobilitazione e la lotta dopo l'incidente con incendio alla Delca Energy di Vico Pisano e il deposito al suolo di polveri sottili, furani, diossine ed altri metalli. Montale, in attività da 50 anni in un contesto sanitario che dovrebbe spingere le istituzioni a verificare gli impatti e a lavorare per la chiusura dell'inceneritore, peraltro promessa più volte e più volte disattesa. Il revamping con o senza raddoppio è inaccettabile e anche impossibile da realizzare. I materiali, molto spesso in via di esaurimento, vanno riutilizzati, non bruciati. Comitati, associazioni e alcuni consiglieri civici dei comuni di Agliana e Montale vogliono la dismissione dell'inceneritore, la bonifica dell'area e una riconversione, oggi possibile, in piattaforme di economia circolare, in un processo virtuoso di riduzione alla fonte, riparazione, riuso e riciclo, e con la minimizzazione del RU, vale a dire del rifiuto urbano residue, trattandone a freddo una parte consistente. È disponibile una strategia concreta e stiamo lavorando, in particolare come Rifiuti Zero, a uno schema di altro piano d'ambito. Nell'assemblea del Lato giova ricordare che accanto a molti sì, il comune di Montemurlo ha votato contro. Il comune di Carmignano non si è presentato, ovviamente perché non concordava. Il comune di Agliana si è astenuto. Pistoia è uscito al momento del voto motivandolo. In questi conflitti progettuali, come quelli sui rifiuti e la loro gestione nella piana Firenze-Prato-Pistoia e in Valdera e nell'area pisana, emerge uno spazio di autonomia e di riappropriazione delle scelte sul proprio ambiente di vita e sulla propria esistenza da parte di abitanti, comitati e realtà di base più o meno organizzate. Una tendenza a agire e a contare in prima persona, fuori dalla politica statuale, dalla separazione tra sociale e istituzione delegata. Non si possono né si devono fare sconti alle amministrazioni quando fanno scelte di distruzione della materia e di rischi per la salute umana e per l'ambiente, e l'opposizione deve essere netta. Tuttavia, partendo dalla dimensione della comunità resistente e progettante, modalità come l'alleanza comunità comuni lungimiranti Rifiuti Zero, proposta appunto da Rifiuti Zero, potrebbe essere uno spazio da allargare per dare vita alla comunità della natura che insorge, riprendendo un noto slogan del movimento. Quindi massima partecipazione nonostante l'agosto e il ferragosto, mercoledì 12 agosto ore 21 alla Sala della Misericordia di Oste di Montemurlo per un confronto con gli amministratori e per presentare alcune proposte per un diverso, radicalmente diverso piano d'ambito. E il giorno dopo, giovedì 13 agosto, sempre alle ore 21, questa volta però al comune di Montale, alla Villa Smilea, dovremmo essere in tante e in tanti per manifestare il nostro no all'ampliamento dell'inceneritore di Montale e per la sua dismissione con bonifica e per dare una mano a quelle mozioni che richiedono per un verso un referendum popolare e per l'altro ripensare l'adesione a un piano d'ambito che, nonostante il caldo, fa acqua da tutte le parti.

0: Ma staranno sfragolandomi?
1: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero? Brutto!
2: Non abbiamo neanche un brutto, signore.
0: Ma niente, Balzano, niente brutto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Balzano? Chi è questo brutto che volete liberare?
3: È un vapidatore! È un aggressore!
4: È un violento ricaso!
3: Non ha capito niente, scema!
0: Un brigante, devi dire! È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo.
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone.
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo. Sila, l'assassino siriano. Svariati scribi sediziosi della Cesarea. 67 assassini...
3: L'affa che li ha posto,
0: figlio! Buon'idea, Bisellonio!
3: Fuditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo. Sila, il famoso assassino siriano. Scribi svariati sediziosi della Cesarea.

della comunità del sindacato. Infatti, con un giro di chiamate, più di 300 operai sono usciti in sciopero dalle proprie fabbriche e hanno raggiunto il presidio, respingendo l'attacco. Oggi abbiamo avuto notizia che un responsabile di H, si stava organizzando per ripetere questo attacco oggi pomeriggio, e ancora una volta i compagni di tantissime fabbriche sono usciti in sciopero e ora un folto presidio sta proteggendo il picchetto. Noi rimaniamo qua e invitiamo tutte le persone solidali a raggiungere il presidio di Seano.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: conformate che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi che, proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se ci vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima, magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali. Nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa sicuramente, è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce.
0: Che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come
1: Certo.
0: dicevi, magari le conseguenze non si vedono. Magari non si pensano quando si è particolarmente giovani, soprattutto, eppure poi queste si riscuotono
1: Certo.
0: sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet. E queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali. Tu puoi scrivere determinate cose, ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi,
1: certo,
2: sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché la conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non incontrerà questa persona, no, nel mondo fisico, no? Perché di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui, mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi si caga un po', cioè la vittima si caga un po' addosso, che la persona che ha fatto la minaccia lo sanno?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, una un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto. Cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente.
1: Cioè non c'è nessuna tutela del contesto.
2: È una uno diretta, istantanea, e anche privatissima, finché qualcuno non la condivide con qualcun altro. E quindi potenzialmente
1: si protrae molto nel tempo, esatto. E i danni poi magari sono maggiori.
2: Possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi. Spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni.

0: sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in questa situazione, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive,
1: Sì,
0: no?
1: certo.
0: Di queste
1: A
0: tecnologie.
1: proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
0: Esatto.
1: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante, un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa
0: Quel
1: esposizione
0: contesto
1: virtuale.
0: lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine
1: Esatto.
0: mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico, insomma, in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso, nello specifico, ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare
1: Certo.
0: al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima, la canzone e poi continuiamo.

Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo di...

0: diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere potersi esprimere, ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi, di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? E quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose. Ed è spesso anche un flusso di pensieri, perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: è anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore di italiano
0: Sì,
1: di un
0: sì.
1: liceo, magari, no, di Roma, che aveva magari scritto cose terribili. Proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo, dentro i propri pensieri, senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E
1: conseguenze.
0: quindi nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se
0: funziona?
1: hai utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana ti avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete, no?
0: diciamo.
1: Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente.
0: esigua.
1: Sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone, allora per cercare di rinfrescarci adesso metteremo Fabrizio De André live però.
2: No, succede che magari uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui, che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

svegliate al lume del rancore. Per preparai gli esami diventai un procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un

non dispenso più buon umore. A chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: si sentono benissimo i microfoni quando quando accendo. Provate.
1: Hola?
2: Sì.
0: No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, il, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E Attir ci stava raccontando, sì, nello spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? e quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine.
0: Cioè,
1: dopo,
0: stavate andando a prendere delle patatine, sì, tipo alla macchinetta delle patatine o al bar?
1: Al bar. Patatine fritte buone.
0: Ah, patatine,
1: sì,
0: okay,
1: sì, sì.
0: Ok.
1: E non è che costavano tanto, ok? Però, bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque. E quando le ho portato in tavola, lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto, ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine, se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a urlare.
0: Ti ha finito tutte le patatine alla fine.
1: Sì, sì, alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine, dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare. E
0: perché si è incazzata e è andata via?
1: Si è incazzata e siamo andate via, noi due, ognuna alla sua casa di accoglienza, e non so se si dice così.
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: E niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da quando vi siete separate lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: Sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi WhatsApp, per esempio, non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche come
0: uno sfogo?
1: Uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E sì, e quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per resumere volevo dire che...
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa?
1: Ma ho dovuto bloccarla. Perché
0: no.
1: Sì. E dopo a scuola, quando ho dovuto tornare... Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa, e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no?
0: Ma
1: che
0: siete riuscite
1: ormai...
0: poi a...
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa ragazza.
0: Però dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: sì,
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto magari... ci si è litigati anche,
1: sì,
0: online eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me... Alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo
1: questa
0: te questa
1: ansia,
0: è questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, col, insomma, messaggiandosi? Ora non so che messaggio ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine,
1: sì, ma
0: cavolo.
1: Sì, non so, magari quando non hai davanti alla persona... riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di... difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche. Cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto, magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo, l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte. E poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo. E tutte le foto che facciamo poi, quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: Neanche,
0: neanche, non
1: neanche.
0: le guardiamo neanche, rimangono lì e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so.
1: Ma
0: A te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o okay? che...
1: sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica. Ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa, che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come se svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché l'abbiamo accumulato, no? Non so
0: Certo,
1: come dire.
0: la famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata. E effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì,
0: Forse sono troppe per ricordare.
2: forse sono troppi i momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma,
0: Il centro di Roma.
2: centro di Roma. Beh, io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questo avviene poi, no? Come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no? Invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici? O ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura noi, magari, è un po' paradossico, nel senso che magari non. Come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: Esatto.
1: per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon, un
0: Sì. Ho
1: po' in quel senso lì.
0: capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano. A chicco. O aprite orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi non siete un cazzo.

0: E quindi c'è, io quando che so di Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare che se siedono alla trattoria, quella del quartiere mio, Torbella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Carbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara e gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è carda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici, invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece, perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli magna da sta cazzo carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat e ci vediamo alla prossima. Forza Roma,
1: un beso Wombat.

0: che burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Posso solo scaricare il peso dell'anima, ricomponendo la fisionomia di una figura sfocata. È sanguinare come l'inchiostro versato, per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. E il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito. Senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale, per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distinguo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
9: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
10: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
9: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
8: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Man!
1: We discussed this and I said no.
2: Now here's a clip.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Dantati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bane. Arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino. E mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bane. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato. Nello spazio limitato d'un attimo.

Sono il Britto di Chicago, Sugar Bay, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bang. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Penso sia capitato a tutti di trovarsi in una situazione in cui ci sentiamo a disagio, stretti all'angolo, e di avere poco tempo per spiegarsi e di non riuscire a trovare le parole giuste in quella manciata di secondi. 5 minuti, ovvero 300 secondi, è la durata massima di un'udienza in cui il giudice di pace convalida o meno la richiesta del questore di rinchiudere una persona in un centro di permanenza per il rimpatrio. Un paio di minuti vanno via in formalità: nome, cognome, data di nascita, viene letto il dispositivo che ha portato al trattenimento del migrante irregolare. A questo punto rimangono solo 3 minuti. Poi tocca all'avvocato, quasi sempre d'ufficio, e soprattutto al migrante. Disperatamente cercherà di ribaltare la situazione. Sei già dentro, devi cercare di riconquistare la tua libertà in un centinaio di secondi. Ma soprattutto non sai esattamente dove ti trovi. Non sapevi fino a poche ore prima dell'esistenza dei CPR. Non sai quali sono le cose giuste che dovresti dire per tornare libero. Non hai con te le carte delle tue richieste di permesso di soggiorno, degli eventuali ricorsi presentati. Hai 3 minuti per spiegare e sei solo a mani nude di fronte alla complessità delle norme sull'immigrazione. Su di te pende il decreto di espulsione del prefetto e la richiesta della questura di trattenerti in un CPR, in attesa che le autorità consolari del tuo paese d'origine confermino che tu sei la persona che dici di essere e diano l'ok al rimpatrio.
1: L'udienza, la prima udienza è stata brevissima, che era neanche un ufficio, era una stanzetta con 3 sedie, una scrivania, 2 computer, 3 persone dentro. Una era un avvocato che non mi ricordo il nome, ma comunque tutti della stessa cerchia, quindi entrato dentro mi hanno confermato i 3 mesi di permanenza per l'identificazione dall'ambasciata, che volevano che mandava tipo un documento per l'espatrio, e io avevo detto al giudice: guardi che io ho il passaporto. Mi fa: ma ce l'hai qua? Ho detto: no, ce l'ho a casa. Però ho detto non gli interessava nulla, e i 3 mesi me li aveva confermati.

0: State ascoltando Dietro a quella porta, il podcast che racconta la storia di chi ha varcato la soglia di un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio. Ci si finisce così per caso, per un controllo, documenti prego, e si perde la libertà. È un podcast del Naga e di Upimedia. Io sono Dario Paladini. Esiste una direttiva europea, la numero 115 del 2008, che dà indicazioni precise su come devono avvenire i trattenimenti e i rimpatri dei migranti irregolari. Dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, si legge nel preambolo della direttiva, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto nazionale e internazionale. E prevede che abbiano la possibilità, su richiesta, di entrare in contatto a tempo debito con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti. Raccomanda che sia prestata particolare attenzione alla situazione delle persone vulnerabili, assicurando prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie. Inoltre, il migrante irregolare che finisce in un CPR ha diritto a un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento al quale è sottoposto. In Italia tutto questo è previsto, almeno in teoria, ma poi nei fatti la realtà è molto diversa. Soffermiamoci per qualche minuto sull'udienza di fronte al giudice di pace. Dai trattenuti nel CPR è vissuta come un appuntamento chiave. Sperano così di poter spiegare la propria situazione, di parlare con il proprio avvocato e, come testimonia Alexander e come molti altri avvocati e migranti raccontano, l'udienza di fronte al giudice di pace, che decide della loro libertà, è spesso ridotta a una drammatica formalità. Sono due i punti critici di queste udienze, gli avvocati d'ufficio e i giudici di pace. Cominciamo dagli avvocati d'ufficio. Quasi sempre vengono convocati poche ore prima dell'udienza stessa e non sanno nulla della storia del migrante che devono assistere. Come spiega l'avvocato Eugenio Losco, penalista ed esperto di diritto dell'immigrazione, che abbiamo già ascoltato nel primo episodio.
1: La questione del diritto immigrazione è una questione molto complessa e qui abbiamo anche un problema di tutela giuridica di queste persone, perché spesso e volentieri sono assistiti male da difensori di ufficio che non conoscono la materia del diritto dell'immigrazione. Non faccio una colpa specifica ai difensori, questo è perché è una materia che è complessa e spesso nelle liste dei difensori d'ufficio si inseriscono degli avvocati che non hanno delle competenze specifiche, sono avvocati come me, avvocati penalisti, ma perché il meccanismo della convalida è simile al meccanismo della convalida delle persone che vengono arrestate perché commettono un reato in flagranza. E quindi sì, è pensato da parte dell'ordine degli avvocati, le camere penali, insomma, di fare dei corsi abilitanti per questi difensori d'ufficio puntando sotto questo aspetto. Ma in realtà la questione della difesa dello straniero non si limita alla convalida del trattenimento.
0: Una persona rinchiusa in un CPR avrebbe bisogno di un avvocato che sia in grado di seguirlo in tutti gli aspetti. Come vedremo nel corso di questo podcast, la competenza di un avvocato fa la differenza.
1: Poi c'è il problema anche legato alle proroghe di questi trattenimenti. L'eventuale proroga deve essere ogni 3 mesi. Questa proroga quindi è sottoposta a un nuovo giudizio da parte del giudice di pace e con la presenza di un difensore, però non viene nominato il difensore di prima che un minimo, diciamo, si spera che qualcosa sapesse della situazione dello straniero a cui era stata applicata questa detenzione amministrativa. No, viene nominato un nuovo difensore d'ufficio che non conosce lo straniero, che non conosce l'incartamento, il suo fascicolo, e quindi anche qua c'è un problema di vulnus, di mancata assistenza.
0: Senza una vera e propria difesa, dunque, le persone trattenute in un CPR si trovano di fronte a un giudice di pace. Ma chi sono i giudici di pace? Il giudice onorario di pace, questa è oggi la sua definizione esatta, è stato istituito nel 1995. Per diventare giudici di pace bisogna essere laureati in giurisprudenza e partecipare a un apposito bando del Ministero della Giustizia. L'incarico dura 4 anni, rinnovabili per altri 4. Mentre si è giudici di pace si possono svolgere anche altre professioni. Il giudice di pace, come si legge sul sito dell'associazione di categoria, ha competenza in materia civile, amministrativa e penale per fatti lievi e di semplice valutazione. Per quanto riguarda quelle penali, si tratta soprattutto dei cosiddetti reati minori, la deviazione abusiva di acqua, l'ingresso abusivo nel fondo altrui, per fare due esempi, oppure gli imbrattamenti su cose o edifici privati. Controversie importanti nella vita quotidiana dei cittadini, ma che lo Stato ritiene possano essere risolte con procedure più snelle e finalizzate ad arrivare ad una conciliazione tra le parti. Per questo è molto singolare, davvero molto singolare, che al giudice di pace sia stato affidato anche il compito di convalidare la restrizione della libertà dei migranti nei CPR. Un compito che potremmo definire più pesante e che ci si aspetterebbe fosse di competenza della magistratura ordinaria, che già tratta situazioni e reati che possono portare a togliere la libertà personale.
1: Il giudice di pace non fa parte della magistratura, nel senso che è un magistrato onorario, ha una conoscenza, secondo me, del diritto molto limitata, e questo lo dico perché nel corso della mia ventennale esperienza ho potuto notare che la convalida è abbastanza una farsa, perché ci si limita semplicemente a dare atto della presenza del difensore, dello straniero. Il giudice di pace si limita a riportare le considerazioni che sono state avanzate dalla questura, dalla prefettura, per convalidare il trattenimento, il provvedimento espulsivo, e basta, e l'avvocato non ha possibilità di difendere lo straniero, e le poche volte che riesce a farlo, le sue istanze quasi mai vengono accolte.
0: Il 5 marzo del 2024 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un migrante nigeriano rinchiuso nel CPR di Milano. Il giudice di pace aveva convalidato la proroga del trattenimento per altri 30 giorni, ma la Cassazione l'ha bocciato perché il giudice non aveva motivato questa sua decisione. Si era limitato a compilare un modulo prestampato in cui i motivi del trattenimento sono già scritti e generici. Ha barrato una delle caselle possibili. Nessun'altra considerazione sul caso specifico. Chissà quanti altri giudici di pace utilizzano quel modulo e chissà quanti migranti sono stati rinchiusi in un CPR per una casella spuntata velocemente. Nel primo episodio abbiamo conosciuto Foued, tunisino trattenuto in questura dove viene rinchiuso in una cella. Una lunga notte in cui ha avuto una crisi di panico e non è riuscito a dormire. Finalmente il giorno dopo c'è l'udienza.
2: Alle 1:20 mi hanno chiamato per l'udienza. Sono andato, meno male che ho detto che io non vado a parlare con giudici di pace senza la presenza del mio avvocato. Perché dopo ho trovato, quando sono entrato, ho trovato già c'è il mio avvocato in videochiamata. Ma la cosa stranissima è che quando sono entrato a questo ufficio ci sono 8 poliziotti nascosti dietro la telecamera del telefono che stanno aspettando qualcosa, non lo so.
0: Il racconto di Foued ci fa capire anche in quale clima avvengono queste udienze. Ormai sempre più spesso da remoto, tramite un cellulare, con il migrante circondato dai poliziotti. Anche gli eventuali colloqui tra avvocato e assistito, quando appunto un migrante ha un suo avvocato di fiducia, avvengono spesso con la presenza incombente degli agenti della polizia. Nadia Bovino, volontaria dello sportello legale del NAGA.
3: Questi colloqui avvengono a porte aperte, con i poliziotti che distano qualche metro, ma comunque assolutamente in grado di sentire quello che si dicono l'avvocato e l'assistito. Questo, sottolineiamo, non avviene neanche in carcere, cioè in carcere l'avvocato ha la sua riservatezza con il proprio assistito, nel CPR questo diritto a quanto pare non c'è, perché per motivi di sicurezza, così dicono.
0: L'udienza di fronte al giudice di pace dunque è una drammatica formalità che non tiene conto della persona rinchiusa. C'è anche un altro passaggio importante in cui la situazione della persona migrante dovrebbe essere valutata attentamente e invece si è trasformata in una formalità pericolosa. È la visita medica. Per alcuni mesi nel CPR di Macomer è stato rinchiuso un cittadino afroamericano con gravi problemi psichiatrici e sosteneva, tra l'altro, di essere il presidente Nixon. A Milano un giovane egiziano, affetto da epilessia certificata, è stato ritenuto idoneo al trattenimento nel CPR. Non solo, mentre è rinchiuso in via Corelli, ha diverse crisi epilettiche causate dal fatto che non gli viene somministrata in modo adeguato la terapia di cui avrebbe bisogno. Sempre a Milano, per alcune settimane, è stato rinchiuso un giovane con un tumore al cervello e solo grazie all'insistenza del suo avvocato è stato rilasciato. Questi sono solo tre casi tra i tanti denunciati in questi anni dalla rete Mai Più Lager, No ai CPR e anche dai garanti regionali delle persone ristrette. Nessuna persona con patologie dovrebbe essere rinchiusa in un CPR. Lo prevede esplicitamente la direttiva del 2022 dell'allora ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Lo straniero accede al CPR previa visita medica, si legge nella direttiva, volta ad accertare l'assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico-degenerative. Com'è possibile, allora, che nei CPR finiscano persone malate? L'ho chiesto a Nicola Cocco, medico infettivologo, da tempo lavora nelle carceri milanesi e ha visitato, come consulente del Garante Nazionale delle Persone Ristrette, i CPR di Milano, Macomer, Roma e Gradisca di Sonzo.
4: L'articolo 3 prevede che questa valutazione di idoneità deve essere fatta da un medico del Sistema Sanitario Nazionale. Può essere un medico scelto ad hoc dalla ASL, come succede per la città di Milano. Può essere un medico che fa parte di un reparto che ha un protocollo di intesa con ATS e prefetture, ma nella grande maggioranza dei casi, siccome questa valutazione deve essere possibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le persone vengono condotte in pronto soccorso ed è il medico del pronto soccorso che fa questa valutazione. Nei fatti si traduce in una visita che dura poco più di 10 minuti con il personale delle forze dell'ordine che spesso è all'interno dell'ambulatorio, assiste sulla porta, e questo chiaramente condiziona il tipo di visita. Non c'è una mediazione culturale, non c'è un consenso informato della persona. Tutto questo smonta un po' l'utilità di questa visita di idoneità, che spesso si traduce in un nulla osta. Infatti spesso le forze dell'ordine così la chiamano, no? Dicono: dovete farci nulla osta per portare questa persona nel CPR, no? E la dicitura tipica è: non esistono controindicazioni di natura infettivologico di contagio per la collettività, per cui non vengono indagati le varie dimensioni che sarebbero previste dalla direttiva Lamorgese. E nei CPR, anche se nei fascicoli sanitari nel 90% dei casi c'è la valutazione di idoneità positiva, nei CPR si trovano persone con problemi di malattie infettive, con problemi di patologie croniche, con disturbi psichiatrici e con vulnerabilità sociali.
0: Torniamo alla storia di Alexander. Quando è in carcere, per la condanna in stato di ebbrezza, gli vengono diagnosticati uno stato depressivo e un disturbo della personalità. Secondo la direttiva Lamorgese, come abbiamo sentito, non dovrebbe entrare in un CPR, anche se è stato in carcere fino al giorno prima. Comunque, arrivato al CPR, Alexander racconta la sua storia e le patologie di cui è affetto.
5: Non c'era neanche un medico, ma era un operatore del CPR che mi ha fatto qualche domanda, salute e tutto. Io gli ho detto: scendo dal carcere, comunque ho dei disturbi di personalità, perché soffro di bipolarismo e depressione. Hanno scritto una roba approssimativa, hanno confermato l'idoneità e il giorno dopo mi hanno fatto fare una videochiamata con un medico psicologo che non ha ascoltato quello che dicevo, è stata una roba di qualche minuto, e basta. Pur uscendo dal carcere con una terapia farmacologica, non volevano darmi quei medicinali che mi avevano dato in carcere, quindi è stato un po' pesante i primi giorni.
0: Udienze frettolose di fronte al giudice di pace, visite mediche sbrigative. Non siamo ancora entrati nella quotidianità della vita di un CPR, siamo ancora solo ai primi giorni di reclusione e già emerge quanto questo sistema sia violento. Per questo tre associazioni, ovvero la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, la rete Mai Più Lager No ai CPR e l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, hanno lanciato un appello ai medici perché si rifiutino sempre di certificare l'idoneità di un migrante al trattenimento in un CPR. Chiedono ai medici di essere coerenti con l'articolo 32 del Codice di Deontologia Medica. Prescrive questo articolo che debbano proteggere le persone in condizioni di vulnerabilità o fragilità psicofisica, sociale o civile, in particolare quando l'ambiente in cui vivono non sia idoneo a proteggere la loro salute, la dignità e la qualità della vita. E quindi, si legge nell'appello, nessuno può essere considerato idoneo alla

0: regola, ok, facciamo in modo di risolvere questo problema della carta. Cioè, io no, non credo che nessun italiano accetterebbe che il proprio figlio, il proprio padre o la propria moglie o sorella stesse in un centro di detenzione perché ha fatto un illecito amministrativo. E poi sono dei luoghi di abbandono. Cioè, sono dei luoghi dove le persone dovrebbero stare il minimo indispensabile per il rimpatrio, no? Ma la persona non viene avvisata di quando. Il periodo di trattenimento è stato esteso a 18 mesi, per cui il rimpatrio, la funzionalità della detenzione diventa un concetto probabilistico. Tu non sai quando avverrà e quando avviene, avviene in maniera traumatica. Quindi degrado, sofferenza, abbandono di un'istituzione totale. Noi spesso utilizziamo dei concetti basagliani per criticare il CPR, perché purtroppo è molto più affine al manicomio che al carcere il CPR. Lo rendono un luogo inaccettabile.
1: Vedi che deportano persone che a istanza con te. E dici, quando è che mi capita? E non dormi bene perché tu la notte, ogni minimo rumore che senti, pensi, sono venuti a prendermi. Quando arrivano dentro la stanza la squadra di polizia, militari, che un dispiegamento di forze dell'ordine tremendo, tu come li vedi arrivare? Dici, sono qua per me. Sono qua per me e ti viene l'ansia, ti viene il panico, dopo vedi che portano via un altro, comunque ti piange il cuore perché dici ci ho passato dei mesi, siamo confidati e non lo vedi più.

Avete ascoltato il secondo episodio di Dietro quella porta, un podcast di Naga e LP Media realizzato da Intrecci Media. Testi e voci narranti di Dario Paladini, sound design e post produzione di Angelo Miotto. Questo podcast è il frutto del lavoro di inchiesta e documentazione realizzato dal Naga e da LP Media. Un ringraziamento particolare a Nadia Bovino e Teresa Flori.

cosa più.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: cassaforte ancora?
1: Fatto nero, Carmine.
0: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia. Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi, ce va in puzza. Signore de mer! Io mi sono liberata da una corda. Adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
1: Auguri, i vistosi!

encourages her.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

this winter will pass on by. Let this winter pass on by. Yeah.

Manca.

0: Non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: fa ridere.
1: Ciao Pier Giovanni.
2: Ehi Maria Consuelo, che hai?
1: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
2: Ma va, io ci ho messo un attimo.
1: E come hai fatto?
2: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
1: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
2: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
1: L'indifferenza si vede.
3: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
1: Pensavi fosse differente.

una tempesta. La nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore

soffocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. Il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito. Senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

che poi non è vero. E finalmente lui.

faccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa, lo fa.

sotto me, sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà, d'inverno, non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto canc.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si rifiutiamo già.
0: Raga, vabbè, è facile,
2: era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

nell'ultima quindicina. Nel caso che vi interessi leggerli per intero, nel blog di questa trasmissione che vi abbiamo inviato per mail troverete i link per accedervi. Innanzitutto sul 25 aprile, allora titolo sul manifesto: Brigata ebraica contro l'ANPI a Milano e scontro sul corteo. La contestazione all'ospezione della Brigata ebraica è stata più imponente che negli altri anni, fatta più che altro poi da gente comune, in quanto c'erano non solamente lo striscione della Brigata ebraica, dell'Associazione 7 ottobre e di Sinistra per Israele, ma c'erano addirittura bandiere di Israele, che tra l'altro il Comitato Permanente Antifascista aveva chiesto di non portare. A Firenze invece la comunità ebraica non ha partecipato al corteo e ha rispettato lo Shabbat, il sabato ebraico. Mentre compagni ebrei hanno partecipato al corteo con cartelli contro Netanyahu. Per passare gli articoli sui siti, cominciamo da Assopace Palestina, titolo: A Tel Aviv e Gerico, israeliani e palestinesi dicono basta durante una cerimonia congiunta per la giornata della memoria dell'Olocausto. È un'iniziativa in cui i parenti delle vittime del 7 ottobre e i sopravvissuti della guerra di Gaza hanno dichiarato: questa realtà non è un destino eterno. Titolo: Cisgiordania, la violenza sessuale è alla base degli sfollamenti palestinesi. Secondo un nuovo rapporto del West Bank Protection Consortium, i coloni israeliani sottopongono i palestinesi a violenze sessuali e altre forme di abuso di genere. I risultati documentano un modello di coercizione che si estende all'interno delle abitazioni, prende di mira le persone e rende impossibile alle famiglie rimanere sul posto. Titolo: Un'invasione di ratti affligge i sopravvissuti al genocidio di Gaza. La situazione è davvero spaventosa, ratti e topi sono dovunque. Titolo: Scarsa affluenza alle urne nelle prime elezioni palestinesi dopo la guerra di Gaza. Le elezioni comunali in Cisgiordania e a Gaza registrano un'affluenza limitata, mettendo in luce le sfide alla legittimità dell'autorità palestinese che le ha indette. Passiamo ora al sito di Presenza, titolo: Se 13 uccisi in un giorno non fanno notizia. Il giorno che ha preceduto le elezioni in Cisgiordania, venerdì 24 aprile, il numero delle vittime dell'aggressione israeliana a Gaza è stato di 13 civili uccisi. In Cisgiordania, poi, le forze di occupazione israeliane hanno preso d'assalto la città di Tuk, a sud-est di Betlemme, distruzioni e rastrellamenti per tutta la notte, 38 le città e i villaggi palestinesi invasi da truppe e coloni che nella loro ritirata hanno incendiato pollai e serre agricole. In Libano, il Ministero della Salute libanese ha annunciato che 6 persone sono rimaste uccise, sempre venerdì 24, in seguito ai raid aerei israeliani nel sud del paese, nonostante fosse in vigore il cessate il fuoco. Il numero totale delle vittime dal 2 marzo è salito a 2.497 persone uccise in Libano. È un finto cessate il fuoco per la stessa ammissione del ministro della guerra israeliano Katz, il quale dice: noi siamo lì per restarci. Sotto il Litani, il fiume, non saranno ammessi ritorni di sfollati. Per questo abbiamo distrutto i ponti sul fiume. Nel contempo vengono denunciate razzie e furti da parte di soldati israeliani in Libano. Furti che i comandanti non impediscono. Passiamo ora al sito di Zeitun. Titolo: Le vittime invisibili di Gaza, un'impennata di nati morti e malformazioni congenite.
Mentre gli effetti della guerra persistono, Gaza sta assistendo a un aumento senza precedenti di anomalie congenite e a un incremento del 140% dei nati morti. Titolo: da ottobre 2023 Israele ha arrestato in Cisgiordania 1.700 minori palestinesi. Il Centro palestinese per la difesa dei prigionieri ha riferito che Israele da ottobre 2023 ha arrestato 1.700 minori palestinesi nella Giordania occupata illegalmente, oltre ad altre diecine a Gaza, con scarse informazioni disponibili riguardo alla sorte dei detenuti. Passiamo ora ad amicizia italo-palestinese. Titolo: Palantir. Intelligenza artificiale a Gaza solleva questioni di crimini di guerra. I sistemi di intelligenza artificiale vanno messi a punto e sperimentate, ed è quello che si è fatto a Gaza sulla pelle dei palestinesi, uccisi a famiglie intere già nel 2021 in quella che l'esercito israeliano definì la prima guerra dell'intelligenza artificiale al mondo. Titolo ancora su Palantir. Palantir, allarme per il manifesto e per i contratti nel Regno Unito. In una serie di post, di fatto un manifesto, Palantir sostiene il bisogno di un potere coercitivo che prevalga in un futuro dominato dalle armi e in cui ci si sbarazzi di elettori troppo scomodi e istruiti, spesso donne, che votano prevalentemente per i democratici, dando invece potere ad elettori con formazione professionale, spesso uomini. L'articolo spiega come il sistema di intelligenza artificiale, digerisce una enorme quantità di dati sotto forme diverse, fax, comunicazioni telefoniche, dati numerici, informazioni personali, per produrre poi delle decisioni. Cioè un bombardamento da fare, una persona da ricattare o da uccidere, un acquisto da fare, persone da arrestare. Ora, questo gigante della sorveglianza tecnologica, Palantir, si sta silenziosamente diffondendo in Europa, infiltrandosi negli ospedali, nei sistemi di polizia e nei nostri servizi pubblici. Titolo: Gli eroi di Israele. Nella celebrazione in pompa magna del giorno dell'indipendenza di Israele, il 21 aprile, è stato insignito del premio di Israele il rabbino Avraham Zarbib per il suo contributo straordinario alla nazione. Zarbib, in quanto operatore di un bulldozer corazzato, ha documentato nei suoi video la distruzione di una media di 50 case palestinesi a settimana a Gaza, definendo l'uso del bulldozer un'arte e celebrando il fatto che decine di migliaia di famiglie palestinesi non abbiano più nulla a cui tornare, in quanto, grazie alle sue demolizioni, hanno perduto documenti, foto di infanzia e ogni legame con la propria terra. A questa cerimonia del giorno dell'indipendenza, ha partecipato di persona anche il presidente argentino Milei, il quale ha anche ricevuto la medaglia presidenziale d'onore dallo stesso Isaac Herzog, presidente di Israele. Premiata anche la fondatrice dell'organizzazione Luce per le Famiglie, che gestisce una vera e propria impresa di procreazione artificiale, prelevando, congelando e poi utilizzando lo sperma di soldati morti in guerra, inseminando donne strane che si offrono volontarie per farsi inseminare, portando in grembo bambini destinati a nascere già orfani. Titolo: Niente permessi, niente lavoro, niente futuro. La vita in Cisgiordania distrutta dal divieto di lavoro in Israele. Dopo che Israele ha revocato i permessi di lavoro a oltre 200.000 lavoratori palestinesi, in seguito al 7 ottobre, le famiglie della Cisgiordania stanno spendendo tutti i loro risparmi, saltando pasti e perdendo ogni speranza per il futuro.
I pogrom dei coloni israeliani, l'annessione e lo strangolamento economico stanno erodendo la vita palestinese in Cisgiordania, dove Israele ha impedito che si sviluppasse qualunque forma di indipendenza economica, amministrativa e finanziaria. Ultimo annuncio è quello di Mani Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace, che ha postato un annuncio che denota un'attesa, cioè il 30 aprile ci sarà a Tel Aviv un summit promosso dall'associazione Time is Now, cioè che coordinerà la presenza di molti gruppi che promuovono una ricerca di dialogo con i palestinesi. Sarà forse possibile un collegamento in streaming e si tratta di vedere qui quanto l'iniziativa di quest'anno, perché c'è stata anche l'anno scorso un'iniziativa analoga, quanto l'iniziativa di quest'anno sarà in grado e disposta a fare i conti e a presentare una posizione chiara nei confronti di aspetti ormai ineludibili, quali l'imperversare dello squadrismo dei coloni, l'inarrestabile espansione coloniale di Israele, l'uso generalizzato della tortura nelle carceri, la pena di morte reintrodotta solo per i palestinesi. Per oggi è tutto. Come dicevo all'inizio, i link degli articoli segnalati li trovate nel blog di questa trasmissione. Alla prossima!

0: Il 20 aprile un'affollata sala dell'Arci ha ospitato l'assemblea cittadina sul DDL Romeo, organizzata da Scuole per la Palestina. Hanno partecipato all'assemblea l'avvocato Monteverde e il professor Matteo Giannelli. L'avvocato Monteverde ha evidenziato come al documento AIRA nel DDL Romeo venga attribuito un valore giuridico che nemmeno i suoi primi estensori avevano voluto dargli. Nei suoi interventi il professor Matteo Giannelli ha puntualizzato i possibili aspetti di incostituzionalità e le ricadute sul piano amministrativo, come sentirete nella registrazione dei suoi interventi. Ascoltate ora l'intervento del professor Matteo Giannelli.
1: Il testo del disegno di legge che al Senato era 1004, Romeo Pirovano Borgesio, che sono però stati poi unificati nelle commissioni del Senato in un unico disegno di legge con tanti altri, con altri 5 o 6 disegni di legge, tra cui uno di Scalfarotto, un altro di diversi altri, Del Rio, Scalfarotto, eccetera. Ecco. E va bene. Allora, stiamo al testo. Diciamo che la parte che più mi preme, perché l'indipo secondo me è lì, dove possono venirci dei pregiudizi come cittadini italiani? Possono venirci da questa formulazione, e cioè la formulazione dell'IRA che viene fatta propria dalla legge, dal progetto di legge. In attuazione quindi della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017 del Parlamento europeo, considerata, ecco, questa è una cosa che va sottolineata, è un elemento di forte differenziazione che si vuole rendere a questa proposta di legge, è quello dell'unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, quello dell'antisemitismo, l'unicità storica. Qui ognuno può dire quello che vuole, ma naturalmente è un elemento che viene rimarcato perché appunto l'esperienza della Shoah nell'età contemporanea non ha molti uguali, non ha molti precedenti e non ha quasi nessun successore se non fino a dopo il 7, dove il 23, cioè successivamente poi abbiamo assistito all'escalation che sapete tutti su Gaza. Ma insomma, ecco, non aveva, ecco, al momento della formulazione di queste, anche di queste definizioni, non aveva precedenti. Quindi questo elemento dell'unicità dell'esperienza della Shoah è una cosa che evidentemente anche il Parlamento europeo si è sentito di sottolineare. Però, dunque, sulla scorta, quindi, in attuazione di questa risoluzione del Parlamento, sulla scorta di questa unità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, quindi cioè l'IRA, che è stata affermata il 26 maggio 2016. Ora, quindi quello che mancava del tutto a questa definizione di antisemitismo, nonostante i buoni auspici del Parlamento europeo e anche del Consiglio, e che non poteva ottenere senza un atto legislativo italiano, ecco, quella giuridicità che mancava gliela stiamo dando qui. Qui acquista valore giuridico. Che cos'è che acquista valore giuridico? O acquisterà, o acquisterebbe, se ce la fanno. Questa definizione si intende, per antisemitismo, si intende una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni di natura verbale o fisica sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le loro istituzioni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto e viaggi. Cos'è che incide o potrebbe incidere negativamente? Perché, cioè, che una legislazione nazionale faccia anche una distinzione fra tutti i razzismi possibili, ma che faccia una distinzione mirata sull'antisemitismo, ci può stare, è accettabile, cioè proprio sulla scorta dell'esperienza della Shoah la posso anche vedere, ma non posso però riconoscere una portata di legalità intrinseca, cioè i limiti di tassatività della disposizione sfumano, non ci sono, non riesco a vederli, perché quando si intende per antisemitismo una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio, oppure no, può essere espressa anche come odio, ma potrebbe anche non essere espressa affatto come odio. E allora che cosa ne dista? Si intende una determinata percezione degli ebrei. Di natura verbale o fisica diretta verso le persone. Naturalmente questo ha, cioè, è evidente che crea un campo sterminato di possibilità applicative, che poi la legge, disciplina, si riportano gli esempi, le strategie, l'eliminazione. Ma non è questo l'importante, l'importante è che questo è il punto centrale, l'adozione di questa definizione. Ora, questa definizione può avere delle limitazioni, e ha delle limitazioni. La prima, che ho già detto, è quella che appunto la stessa IRA, continuiamo a chiamarla così, nel redigere questa formulazione della definizione aveva già indicato. Attenzione, non è giuridica, attenzione, non è giuridica. Quindi, insomma, voleva trasformare in un precetto, in un comando giuridico, attenzione, perché una determinata percezione degli ebrei le cui manifestazioni si sia di natura verbale o fisica diretta contro persone ebree, insomma, diventa una, trasformato in diritto, diventa appunto una, un prolasso, qualche cosa di veramente non regolato da un livello di tassatività tale da consentire un controllo di legalità, da non consentire un controllo di legalità su questa norma.
2: Legalità.
1: E quindi sarà evidentemente una. Ora poi capiamo cosa si fa in questi casi. Insomma. Quindi la prima mitigazione, no, della intravista e possibile giuridicità di questa definizione la dava il suo stesso autore, cioè non è giuridica. Quindi attenzione, se la trasformate cercate di, no, vuol dire, se non è giuridica, quando la trasformate in diritto, datevi quei tasselli di tassatività che sono indispensabili, datevi quel crisma di legalità che senza il quale una legge non può incitare. Invece non, a quanto pare siamo di fronte al testo che non lo contiene. Altri elementi di mitigazione li troviamo proprio nella famosa risoluzione del Parlamento europeo, perché è vero che in molte parti di questa risoluzione si parla espressamente di antisemitismo, però ci sono alcuni punti, punto 10, 11, 12, 14, dove si parla, per esempio, di fornire all'autorità una formazione mirata in merito al contrasto dei reati d'odio e alle discriminazioni, molto più generica. Punto 11, una cooperazione transfrontaliera a tutti i livelli nel perseguimento degli atti d'odio, soprattutto per quanto riguarda il perseguimento di reati gravi come le attività terroristiche. Intensificare gli sforzi nel punto 12 per garantire che sia posto in essere un sistema esaustivo ed efficiente che consenta di raccogliere sistematicamente dati affidabili, pertinenti e comparabili sui reati d'odio disaggregati in base alla motivazione, inclusi gli atti di terrorismo. Sulla scuola, dice, la scuola costituisce un'opportunità unica per trasmettere i valori della tolleranza e del rispetto. Quindi non si sbilancia in molte parti questa risoluzione del Parlamento, evidentemente frutto di un compromesso, di un accordo tra le varie componenti del Parlamento, non in tutti i punti si sbilancia. Parla di antisemitismo, poi, in modo particolare, con un riferimento molto specifico, cioè quando parla di antisemitismo, questa risoluzione, che appunto raccomanda, invita, lottato, fate qualcosa, ma lo fa sempre con riferimento ai motivi di sicurezza, soprattutto mirati al terrorismo, soprattutto mirati ad attività violente, di terrore, eccetera, no? Invita gli stati membri al fine di sostenere le autorità giudiziarie e le autorità di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite, e incoraggia, quindi parliamo di aggressioni antisemite, non parliamo di dibattito di parole in libertà, parliamo di aggressioni. Oppure la sicurezza dei cittadini ebrei, la sicurezza, è un valore, anche questo

nel Regno Unito e Austria, nel Regno Unito, ma poi per il resto la legge britannica si occupa di monitoraggio e sicurezza, si occupa di contesto istituzionale e si occupa non mi sembra che possa essere, non ricavo che ci sia una, però mi posso sbagliare perché ho visto il riassunto, non mi sembra che ci sia una, che ci siano dei precetti sicuritari, ecco, sicuritari o divieti di unione, ecco. Però il Regno Unito, ricordiamoci, è comunque uno Stato che non si è mai stato indietro su questo, perché ricordate anni fa ci fu una condanna importante, un autore, no, negazionista dell'Olocausto, che venne condannato al tribunale, no? Sembrava, è un reato di opinione, no, questo non è proprio niente, è un fatto di negazione, non è esattamente un reato di opinione. Mi dicevano prima che le linee d'azione per la strategia nazionale della lotta contro l'antisemitismo, si vuole utilizzare la banca dati di quell'articolo 8 della legge 1 aprile 81 numero 121. Sapete che legge è questa? È la legge di riforma della Polizia di Stato, che prima si chiamava Pubblica Sicurezza e poi è diventata Polizia di Stato. Questa legge al suo interno conteneva una articolata e importante, valida anche, disciplina delle parti dati di informazione della pubblica sicurezza, cioè della polizia, interna della polizia. Era articolata e anche convincente come disciplina, perché consentiva comunque di portare le informazioni sbagliate, di cui in qualunque modo il cittadino poteva venire a conoscenza, riportare davanti al giudice. Non è che non avete messo lì per un reato che hanno commesso, guardate che mi avete segnalato per una cosa, io sono, non c'entro niente, sono lontanissimo. E il giudice poteva farti raccogliere tutte queste cose, però il fatto stesso di prevedere che le opinioni antisemite, con quell'estensione che abbiamo detto, ora gli ultimi minuti volevo dedicare all'estensione, per capire anch'io, riflettendoci con voi, a che cosa possiamo andare incontro. Ecco, volevo segnalare questo, qui lo mettiamo nella banca dati della polizia, come se fosse appunto qualche cosa da segnalare, ma possiamo segnalare. Ricordiamo il rischio di andare a segnalare delle mele opinioni che per esempio contro le belle cose. Gli ultimi minuti sono un pochino di cose. Allora, la settimana scorsa c'è stata una grande protesta a Manhattan, promossa dalla Jewish Voice of Ortiz, davanti agli uffici di due senatori democratici che votano spesso a favore di tutto quello che chiede Israele, e hanno chiesto a questi due senatori di prendere posizioni meno belissime e più pacifiste. C'erano cartelli che invocavano finanziamenti per le persone, non per le bombe, no alla guerra, no ISIS, anche cartelli su Palestina libera, no al fascismo, no al genocidio, finanziate la sanità e non la guerra. Ci sono stati arresti per occupazione del suolo pubblico stradale, ma senza alcuna violenza, perché si ferma traffico che è più di 8 di ore alla fine vengono di porta lì. Quindi molti ebrei di New York sono contrari alla politica di Netanyahu. Un sondaggio condotto a metà marzo dalla Berman Group su 800 lettori ebrei americani evidenzia una spaccatura del mondo ebraico americano. Il 55% si oppone all'azione militare americana contro l'Iran e il 32% lo sostiene. Gli altri non sanno, non rispondono. Un altro sondaggio condotto da I Street parla del 60% degli americani contrario alla guerra e nutre antipatia per Israele ben il 70% che si oppone agli aiuti incondizionati a Israele. Quindi è in corso un grande cambiamento nella comunità ebraica americana, che rischia di perdere il loro appoggio in caso di distribuzione della guerra. C'è un signore che si chiama Larry Anthony, che è il capo analista dei dati della CNN, che raccoglie, incrocia e racconta i dati per i telespettatori sull'intero elettorato americano, democratici e repubblicani. Per le persone con meno

0: 50 anni la popolarità di Israele era a meno 3 punti nel 2022, nel 2025 è scesa a meno 22, oggi è a meno 47. Fra tutti i risultati americani c'erano più 13 nel 2022, quindi al di sopra e al di sotto dei 50 anni, più 13 nel 2022, meno 8 nel 2025, oggi meno 23 punti. L'Istituto di Rilevazione Gallup ha rilevato che nel 2022 gli americani che simpatizzavano con Israele superavano di 28 punti quelli che simpatizzavano per i palestinesi. Oggi la situazione è ribaltata e sono i palestinesi in vantaggio di 11 punti, si tratta di 39 punti di differenza, un'enormità. Netanyahu è passato da più 9 nel 2024 a meno 23 di oggi, perde 32 punti. Quindi oggi tutti i politici, per tutti i politici potrebbe essere un problema anche ai figli israeliani, dando una sensazione negativa che si è fermata in questo paese, negli Stati Uniti. Ora, se noi in Italia dovessimo appunto piazza, manifestare, se questa legge fosse approvata, noi ci dovessimo piazza, manifestare, non contro gli ebrei, ma contro la politica attuale dello Stato di Israele, potremmo incorrere forse in i rigori della legge, essere inseriti nella banca dati della polizia e forse essere anche stigmatizzati pubblicamente per quello che diciamo e pensiamo. Se addirittura non si pensa di attaccare a questa roba addirittura dei reali. Però, ecco, se questa è la strada, questo va detto, cioè non è che siamo qui, agiscono di contro i libri a questo punto. Anche se fossimo davvero di fronte a reali di opinione, allora ogni giudice di questa Repubblica Democratica, soprattutto di quello di trasmissimento che hanno avuto con il governo, diciamo che si sentirebbe un po' tenuto a leggere queste disposizioni per estrarre la norma compatibile con la Costituzione. In questo consiste l'attività di interpretazione della legge, non soltanto leggere i testi, ma estrarre dalla disposizione estrarre la norma giuridica, che sono in certi sono diversi. La norma giuridica afferma il diritto, la legge afferma l'autorità del legislatore, che però si svanisce subito perché deve raffrontarsi con tutto l'altro sistema multilivello di disposizioni superiori che condizionano appunto l'interpretazione dell'interprete. Quindi, anche se arrivasse un dato di opinione ispirato da queste disposizioni, andrebbe letto come minimo con una interpretazione costituzionalmente orientata, proprio per non cadere in un reato di opinione. La Costituzione italiana vieta i reati di opinione. E quindi credo che da questo punto di vista ci sarà una certa protezione anche giuridica, senza contare la possibilità di rimettere direttamente la questione al giudice delle leggi.
1: Avete ascoltato l'intervento del professor Matteo Giannelli.

0: Vi introduciamo ora alla conferenza del 18 aprile in Palazzo Vecchio. Ritengo che sia opportuna, anzi necessaria, una riflessione sullo stato dell'arte del diritto internazionale in questa fase storica, dichiara la Presidente della Commissione 7, Stefania Colsei. Fase nella quale gli organismi internazionali si trovano in difficoltà a far rispettare le regole che il mondo si è dato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, consapevoli che la forza del diritto è l'unica alternativa alla legge del più forte, dobbiamo quindi salvaguardarlo e rilanciarlo. Alla conferenza sono intervenuti i relatori Pasquale Ferrara, ambasciatore, docente di diplomazia e negoziato alla LUIS, con l'intervento su diplomazia e disordine internazionale, Micaela Frulli, professoressa ordinaria di diritto internazionale all'Università di Firenze, con la relazione Il diritto internazionale sotto tensione. A seguire Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, con Sudan, 3 anni di crimini internazionali. Stephen Margetz, direttore degli affari legali dell'UNRWA, con oltre 25 anni di esperienza presso le Nazioni Unite. E Carlotta Sami Senior, advisor presso la divisione di relazioni esterne della UNHCR di Ginevra, che ha parlato del sistema umanitario internazionale in crisi, un'analisi critica tra mandati, risorse e legittimità. Per ultimo, ma non ultimo, Gennaro Giudetti, operatore umanitario, con la sua testimonianza dal titolo Violazione del diritto internazionale, esperienza direttamente dal campo. Vi faremo ascoltare alcune parti di interventi particolarmente significativi e in particolare la testimonianza dell'operatore sanitario Gennaro Giudetti a Gaza. A Gaza non c'entri più. Così, senza spiegazioni, è stata negata l'entrata nella striscia a Gennaro Giudetti, operatore umanitario delle Nazioni Unite, con un semplice denied segnato in rosso accanto al suo nome. Espulso senza appello mentre stava svolgendo una missione ufficiale dell'ONU. Come lui, anche il capo medico, il capo della sicurezza e il responsabile dell'ufficio. Tutti esclusi da Israele. Ascoltiamo il suo intervento.
1: Sì, buongiorno. Grazie mille per l'invito, per la possibilità di essere qui per poter raccontare. Grazie che state ancora resistendo dopo tutte queste ore. Allora, io sono Gennaro Giudetti, sono un operatore umanitario. Sono uno dei, tra l'altro, dei tanti, tra l'altro, che è stato espulso dalla striscia di Gaza, nel senso che appunto noi per entrare nella striscia di Gaza, nonostante avevamo mandato ONU, io ero lì con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si chiede il permesso a Israele per entrare e uscire. Noi ogni circa 5-6 settimane uscivamo dalla striscia una settimana per ricaricarci fondamentalmente, per dormire e portare il cibo, perché il cibo non c'era nemmeno per noi nella striscia di Gaza, quindi riuscivamo a recuperare un po' di cibo e rientrare nella striscia per continuare un altro turno da 5-6 settimane. Nell'ultimo periodo, nell'ultimo turno che sono stato a Gaza, quindi uscendo e poi facendo la richiesta a Israele per rientrare, mi è stata mandata un'email, ma non ero io l'unico, sono stati tantissimi operatori umanitari e che abbiamo avuto il diniego, cioè ci arriva un'email, tra l'altro senza spiegazioni, con scritto denied. Questo perché, appunto, ripetiamo, la stampa internazionale non può entrare a Gaza, gli unici, diciamo, testimoni internazionali, perché poi i palestinesi non vengono ascoltati o spesso non creduti, no, per quello che raccontano, quindi siamo noi gli unici operatori umanitari internazionali che raccontiamo sul campo quello che vediamo. Anche qui c'è un dilemma, un bivio etico-morale, perché lì noi siamo operatori umanitari, non siamo agenzie stampe, però in questo momento, in questa situazione storica a Gaza, dove la stampa internazionale non può entrare, se non lo facevamo noi come occhio esterno, diciamo così, non c'era nessun altro che lo poteva fare. E quindi io mi sono anche domandato, no, io che posso fare davanti a tutto quello che sta accadendo, soprattutto in Italia, perché dicevo, cioè anche i miei colleghi dicevano, ma la gente si può informare sui siti internazionali. In Italia purtroppo abbiamo per cultura, abitudine, la gente si informa solo su piattaforme italiane, in lingua italiana. Allora ho detto, se non lo faccio io o qualcun altro, diciamo operatore umanitario italiano, tante informazioni arrivano in Italia soprattutto in maniera distorta. Cioè, il NATO perché diceva non è giusto quello che si sta raccontando in Italia di quello che sta avvenendo a Gaza, allora lo raccontiamo noi, prendendomi dei rischi, appunto, i rischi che è stata la espulsione dalla striscia di Gaza. Però vedete, fra 10, 15, 20 anni quello che sta accadendo a Gaza uscirà sui libri di storia, no? E qualcuno, e soprattutto le future generazioni, ci chiederanno conto, sia a me ma anche a tutti voi che siete qua, no? Gennaro, ma cosa avete fatto per denunciare, limitare, bloccare quello che sta accadendo? È una risposta sia io ma anche tutti voi la dobbiamo dare, per forza, alle future generazioni. E quindi ho deciso di raccontare. Vedete, io sono stato a Gaza nel 2024 due mesi con la FAO e nel 2025 sette mesi con l'OMS, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora, non era per me la mia prima esperienza a Gaza, nel senso che io erano 15 anni che faccio l'operatore umanitario, soprattutto in zone di guerra, dalla Siria allo Yemen, all'Afghanistan, al Congo, Repubblica Centrafricana, Haiti. Questo non per fare così un curriculum, però è per dirvi che non è la mia prima esperienza a Gaza, ok? Venivo già da tante altre esperienze, da emergenze umanitarie del mondo. Però se devo sommare i 14 anni di mia esperienza passati, tutti insieme non arrivano ai 9 mesi che ho fatto a Gaza. Vedete, Gaza, quello che voi avete visto su Gaza è solo una piccola parte. Ed è la parte che si può trasmettere, raccontare sui social, in TV, e che si può raccontare, perché l'altra 50%, diciamo così, di Gaza non si può raccontare. Non si può raccontare perché è troppo. Vedete, è un termine che io dico sempre per Gaza, anche con i miei colleghi che si incontrano, poi ci incontriamo sempre nelle varie missioni di emergenza, è too much. Cioè, Gaza è troppo. Troppo per qualsiasi essere umano. Cioè, dicevamo con i miei colleghi, Gaza è stata la mia prima missione dove io ho pianto. Non solo io, ma tanti operatori umanitari hanno pianto. Perché rimanere lucidi, fermi, vedete, io lavoravo negli ospedali, no? Ed è stata la prima volta, cioè, vi giuro, non è facile nemmeno raccontarlo. Si cerca di essere sempre lucidi, però entrare in quegli ospedali era veramente trattenere le lacrime dal primo momento che si entra in quegli ospedali a quando si usciva da quegli ospedali. Perché non so come dire, anche il raccontare, come fai a mettere una telecamera in faccia magari a un bambino che è appena arrivato, che ha perso i genitori, che sta là che gridare, o a una mamma? Di scene, di situazioni negli ospedali ne abbiamo viste tante, troppo crude e troppo dure, che a volte si fa anche fatica a raccontare, ma è la realtà di Gaza, cioè quella realtà che non è arrivata qua sui nostri telegiornali, giornali. Vedete, negli ospedali io ho visto delle scene assurde, ve ne racconto due, sono un po' dure, però per farvi veramente entrare nella realtà di Gaza, anche per smuovere un po' le coscienze. Una volta è arrivato in ospedale una macchina con il cofano aperto, e dentro questa macchina c'era un bambino che era praticamente pieno di sangue e ancora di macerie, quindi era tutto sporco di polvere, quindi era stato estratto da un palazzo bombardato. L'hanno rimosso, diciamo, dal cofano di questa macchina, l'hanno messo sulla barella, aveva lo sguardo perso, cioè non riusciva a parlare, niente, era proprio ghiacciato questo bambino, e continuava a perdere sangue. E il paramedico era lì e ha detto: dobbiamo levare subito tutti i vestiti che ha addosso, perché aveva ancora i calcinacci addosso insieme a lui. Gli hanno levato, e noi cercavamo di capire cosa potevamo fare, gli hanno levato i vestiti che aveva addosso. Allora ho cercato di rimuovere un po' di pietra, un po' di polvere che aveva addosso, perché continuava a perdere sangue dal ginocchio, dalle braccia, dalla faccia, perché era pieno, era stato estratto. E aveva in mano un paio di scarpette, erano piccoline, ed erano anche quelle tutte insanguinate. E il paramedico era lì, ha detto: devi levare tutto perché dobbiamo entrare direttamente in sala operatoria. Stavano giù allertando la sala operatoria. Il bambino, appena gli hanno provato a levare queste scarpe, ha parlato e ha detto: vi prego, non mi levate le scarpette che sono di mia sorella, che è l'ultima e l'unica cosa che mi è rimasta della mia famiglia, il resto ho perso tutto sotto i bombardamenti. Vedete, quando un bambino dice una cosa del genere, dovremmo domandarci tutti dove siamo, dove eravamo, perché abbiamo fallito un po' tutti quanti. Cioè, l'umanità è morta a Gaza, è morta anche l'infanzia, quella che abbiamo sempre protetto e difeso, no? Vedete, un altro caso, per dirvi come le situazioni sono veramente dure a Gaza, che si fa fatica a raccontare, so che a volte le persone si impressionano, però è la realtà a Gaza. Sempre in questi giorni che ero a Gaza, e stava nel corridoio dell'ospedale, vedevamo questo signore che vagava e gridava, uno di questi giorni che cercavamo, perché avevano tagliato l'acqua e l'elettricità, quindi era complicato per noi fornire elettricità e acqua, perché non c'era nemmeno il fuel, il carburante. Vedevamo questo signore che correva nei corridoi, aveva in mano, sembrava tipo una pietra, un qualcosa, una pietra, e cercavamo di capire dove stava andando, perché gridava il nome di una donna, che abbiamo collegato che era la moglie, e cercava nella zona dove stavano tutte le body bag, perché anche lì la sala mortuaria era piena, non c'era più spazio per... Le body bag sono quei sacchi bianchi di plastica dove mettono i cadaveri. E quindi questo andava in giro a cercare le body bag e le apriva, quindi noi diciamo: ma che sta facendo questo? Sta aprendo le body bag? E poi dentro le body bag molti avevano il lenzuolo, quindi non è che vedevi le persone che stanno dentro, e gridava disperato nei corridoi cercando di trovare qualcuno. Ci siamo avvicinati a questo signore per capire cosa volesse, perché gli infermieri medici erano tutti occupati. Cioè, immaginate un ospedale che può accogliere, non lo so, dico 100 persone e te ne arrivano 3.000. Immaginate che a Gaza hanno dovuto invertire il triage, per la prima volta si è trovato, i dottori, i medici erano costretti a fare il triage al contrario, cioè tutti i codici rossi venivano lasciati morire perché non c'era né tempo e nemmeno materiale medico a disposizione per rispondere a quell'emergenza, si curavano solo i casi medio gravi, i casi, diciamo, i codici gialli, come li chiamiamo noi. Ci avviciniamo a quest'uomo per cercare di capire cosa stava cercando. Io volevo morire. Questo aveva in mano la testa della figlia che l'aveva estratta dalle macerie, è rimasta solo la testa, e stava cercando il corpo della moglie nei sacchi, perché diceva: io voglio lasciare almeno nello stesso sacco la testa di mia figlia piccolina, morta da questo bombardamento, lasciarla nello stesso sacco di mia moglie e dare degna sepoltura a entrambi. Come fai a essere lucido davanti a una roba del genere? Perché vedete, i 70.000 morti che ci hanno detto, questi, ricordiamoci, sono i morti fisicamente recuperati, che non sono i morti di Gaza, sono quelli recuperati fisicamente dalle macerie. Vedete, quando bombardavano, perché bombardavano soprattutto di notte, da mezzanotte alle tre, era il periodo che non riuscivi, il momento che tu non riuscivi a dormire. In questo momento bombardavano perché non volevano far dormire le persone e perché le abitazioni, diciamo, erano più, diciamo, con più gente, non so come dire. E quando bombardavano, Israele vietava l'utilizzo degli scavatori, delle ruspe, quindi la gente veniva estratta solo a mani nude. Ora immaginate un palazzo di 7, 8, 10 piani, anche di 5, quando crolla tutto su se stesso, tu riesci a recuperare da sotto le macerie quelle degli ultimi piani, dell'ultimo piano, perché il lastre di cemento armato non riesce a estrarle o a spostarle a mani nude. Quindi là sotto ci sono ancora migliaia e migliaia di persone. Vedete, solo l'esercito israeliano, l'esercito che non ha nessun interesse, l'esercito israeliano, a gonfiare questi numeri, dice che ci sono almeno 220.000 morti, che forse sono anche di più, però per dirvi quando i numeri sono tantissimi, e in tanti di questi palazzi crollati ci sono delle scritte. Io ho provato qua a chiedere ai miei colleghi: ma che c'è scritto là? E dicevano: là c'è scritto, non vi dimenticate che qua sotto ci sono ancora i corpi di mia mamma, di mio papà, di mio figlio, di mio fratello, perché giacciono ancora là sotto e non si riescono a recuperare. Se guardate, come Organizzazione Mondiale della Sanità andavamo a evacuare gli ospedali o prima del bombardamento, se riuscivamo ad intercettarlo, o dopo. Entrare in questi ospedali bombardati, che magari non riuscivamo ad entrare per settimane, l'odore di cadavere che era là dentro, era una situazione che non avevo mai sentito prima d'ora, perché tanti di queste ali degli ospedali bombardati non li puoi più andare a recuperare o estrarre, e quindi c'è ancora gente là sotto che è morta e non si può più recuperare. Vedete, quando vi dico che a Gaza abbiamo fallito tutti, perché chi ha pagato il prezzo più alto a Gaza sono soprattutto i bambini, ma non per una questione pietistica, diciamo così, per i bambini. No, perché il 70% della popolazione a Gaza ha meno di 18 anni. A Gaza c'è il più alto numero di bambini amputati e mutilati al mondo. Vedete, ci hanno abituato a disumanizzare i bambini chiamandoli scudi umani, human shield. La comunicazione ha funzionato a Gaza. Hanno iniziato a chiamare effetti collaterali. Definisci il bambino, diceva qualcuno, nella sua assurdità aveva ragione, perché per la dottrina militare non esistono civili a Gaza, sono tutti target che vanno neutralizzati. E quindi è più facile disumanizzare i bambini, perché dire scudi umani, effetti collaterali, è più facile. Qua anche la stampa internazionale ha le proprie colpe, perché leggere palazzo esploso a Gaza, palazzo crollato a Gaza, che vuol dire crollato? Qui c'è stata una fuga di gas, come fa a crollare un palazzo a Gaza? Qualcuno l'avrà bombardato. Vedete, il diritto internazionale l'hanno violato su tutti i campi, cioè a Gaza si parla di genocidio, si parla di ecocidio, cioè quasi oltre il 90% dei terreni agricoli è incoltivabile. Cioè, la cosa che a me ha fatto impressione a Gaza, eppure vi dico, sono entrato in altri territori di guerra, è il grado di distruzione e l'odio. Vi dico del grado di distruzione perché non hanno lasciato nulla in piedi a Gaza, non hanno risparmiato nulla, cioè hanno distrutto strade, acquedotti, quei pochi ponti che c'erano a disposizione, le rovine romane, hanno distrutto la terra agricola, gli alberi, le tubature delle fogne, i palazzi, le scuole, l'università, non hanno lasciato nulla in piedi al caso. Vedete, a Gaza si parla anche di health side, cioè per la prima volta nella storia si è avuta la necessità di creare un termine tecnico che non esiste nemmeno in italiano. Health side sarebbe tipo saniticidio, non esiste, sarebbe l'attacco mirato alle strutture ospedaliere e al personale medico alle ambulanze, a tutto ciò che è il sistema, diciamo il comparto sanitario a Gaza, perché hanno distrutto completamente tutto. Ci sono 36 ospedali a Gaza, ne hanno distrutti o comunque parzialmente distrutti 32, non uno, 32. 32. Questi sono i numeri che sono a Gaza. Vedete, la cosa che a me faceva anche, diciamo, sofferenza a Gaza, ma cioè, è la sofferenza dei bambini. Quando vi dico questo, perché vedete, a Gaza i bambini nel corso dei mesi hanno iniziato a cambiare le richieste, perché all'inizio iniziavano a chiedere alle organizzazioni umanitarie, no, dei pennarelli, dei fogli per colorare, per disegnare. Nel corso dei mesi, soprattutto quando è arrivato l'inverno, faceva freddo e io, che avevo una casa comunque che era un blocco di cemento, dormivo ed era comunque una casa chiusa, la notte dormivo con le bottiglie di plastica, quelle dell'acqua che le riscaldavo, con l'acqua calda per dormire abbracciate perché faceva veramente freddo, e dormivo con tipo 3 coperte. La gente la dormiva nelle tende perché l'80% delle abitazioni sono distrutte, la quasi totalità della gente vive in spiaggia nelle tende, ok? E i bambini iniziavano a chiederci dei vestiti perché erano bagnati fradici, e andare a dormire così faceva veramente freddo e morivano realmente di freddo. Allora hanno iniziato a chiederci i vestiti. Vedete, nell'ultimo periodo a Gaza, i bambini, perché c'era anche un altissimo numero di questi bambini che erano orfani e mutilati, hanno iniziato a chiederci di morire, ma lo chiedevano in una maniera lucida, dire: noi siamo stanchi di questo mondo, vogliamo vivere nell'aldilà perché vogliamo raggiungere i nostri genitori, siamo stanchi di soffrire. Vedete, quando i bambini chiedono di morire espressamente, vuol dire che abbiamo fallito tutti nuovamente. Vi dico questo perché il diritto internazionale è stato violato, come dicevo prima, ovunque, anche con noi operatori umanitari internazionali. Io ho perso colleghi, ho perso amici internazionali come me. 3 giorni fa hanno ucciso il mio autista di quando ero a Gaza, un autista dell'OMS, tra l'altro in missione per un'evacuazione medica autorizzata da Israele, dove tu con Israele autorizzi il tragitto, le persone che stanno in macchina dal punto A al punto B. È stato autorizzato da Israele, sono arrivati al punto B e hanno sparato in la macchina. Fortunatamente gli altri 3 che erano in macchina si sono salvati, un'evacuazione medica. L'autista è morto. Sono stati uccisi anche operatori umanitari internazionali. Il mio collega di un'altra agenzia ONU, il 19 marzo, anzi il 18, avevano bombardato l'ingresso della nostra casa, che è la casa come la mia, attenzione, erano tutte case uguali, diciamo a blocchi delle Nazioni Unite. Hanno bombardato l'ingresso e lì è stato il primo allarme, ha detto: Israele, vedete che avete appena bombardato una casa delle Nazioni Unite. C'è stato un errore, ci siamo sbagliati, è impossibile, non vi preoccupate. Questo è il giorno prima, il 2 giorni prima. Il 19 marzo ribombardano di nuovo quella casa con un carro armato. Vedete, quando un carro armato prende la mira, fai fatica a dire che c'è uno sbaglio, un errore, perché là la canna ti sta mirando. Mirano la casa dei nostri colleghi internazionali, uno è morto, un internazionale, un bulgaro, e un altro ha perso le gambe. Ed è stata motivata questa cosa come era un target militare dietro questa casa e ci siamo sbagliati. Cosa vuol dire ci siamo sbagliati? Vedete, Israele fa fatica a sbagliarsi perché quando vuole i target li sa prendere. Vedete, una volta al Nasser Hospital, l'ospedale al sud della striscia di Gaza, c'era un target militare in un reparto e non potevano bombardare tutto l'ospedale perché nel Nasser Hospital ci sono tanti internazionali che lavorano. Cioè, sono usciti con un bombardamento preciso, hanno lanciato tipo un missile guidato, che è entrato dalla finestra dell'ospedale, passando tipo nel corridoio dell'ospedale, è entrato dentro alla stanza dove c'era questa persona, questo target da neutralizzare, e ha disintegrato il letto, ha creato un buco per terra, e le persone che erano a fianco non si sono nemmeno sporcati quasi. Quindi quando vogliono loro sanno benissimo come riescono ad attaccare o non attaccare. Ora, dal 19 marzo, il 21 luglio, sono arrivati a noi, alla nostra struttura, alla mia casa. Ci hanno chiamato Israele dicendo: Gennaro e ai miei colleghi, rimanete a casa che è tutto ok. C'è arrivato un ordine di evacuazione. Israele ha preso la mappa, la striscia di Gaza, l'ha divisa in tanti quadratini, e ogni giorno dice, li ha numerati, sono dei quadratini tipo da 1 a 300, e ogni giorno dice: il quadratino 1, 2, 3 devono evacuare. Ma ora non è che ti dicono vai nel quadratino 5 che è tutto ok, sei salvo, no, loro stanno dicendo che l'1, 2, 3 stiamo per radar al suolo, dove vai a noi non ci interessa perché tanto continueremo a bombardare. Per quello la gente dopo 16, 17, 20 volte che evacuava da una parte a un'altra era stanca, tanto dicevano: andiamo lì e ci bombardate di nuovo, rimaniamo qui e rischiamo. Quindi cos'è successo? Che quel giorno ci chiama Israele dicendo: il vostro quadratino dove state deve essere evacuato, stiamo per bombardare, ma voi rimanete a casa che è tutto ok, le ultime parole famose. Era di sera, a un certo punto vediamo esplodere le finestre di casa e la porta, c'era il fumo, abbiamo detto non possiamo più stare in casa, perché poi ci cadevano addosso i calcinacci delle abitazioni vicino, ma anche tipo a 100 metri, perché esplodevano all'aria questi palazzi. e i calcinacci volavano per centinaia di metri. Abbiamo detto: non possiamo più stare in casa perché stiamo rischiando di morire. Ci siamo messi in macchina, siamo scappati in ufficio. L'ufficio è a 500 metri da casa, non era lontano. Nella strada per andare in ufficio sembrava una scena apocalittica, cioè cadevano i missili praticamente, noi vediamo queste strisce rosse o di fuoco, che cadevano giusto lateralmente a noi, il fumo non riuscivamo a vedere per guidare, tant'è che io ho sfondato la parete di una casa perché non vedevamo nulla, c'era tutto fumo, bruciavano tutti questi campi profughi, io ho detto noi qua moriamo nel tragitto sicuro, ho detto non arriviamo nemmeno più lì. Siamo arrivati in ufficio, siamo arrivati in 50 perché tutti gli altri nostri colleghi sono scappati dalle varie abitazioni, siamo arrivati tutti in ufficio, eravamo in 50 a dormire lì. Dopo un'ora che siamo arrivati, un missile è arrivato in casa mia e io ho perso tutto. Hanno raso al suolo la prima abitazione di casa mia, non avevo più nulla. E le ultime parole famose di Israele era: rimani a casa che è tutto ok. Non si sono fermati qui, vedete, per quello quando uno parla di violazione dei diritti internazionali, perché ci sono delle prove, non è che uno si alza la mattina e si inventa queste cose. L'hanno fatto, noi avevamo il più grosso magazzino dove avevamo farmaci, medicine salvavita che distribuivamo in tutta la striscia di Gaza, il più grosso hub umanitario medico nella striscia di Gaza. Noi davamo medicine a Medici Senza Frontiere, a Emergency, Save the Children, UNICEF, gli ospedali dentro la striscia di Gaza. Tutti questi ospedali fornivamo medicine, avevamo un enorme hub. Israele che fa? Lancia un primo missile sul tetto dell'abitazione di questo magazzino e ci distrugge il tetto. Chiamiamo Israele, Israele vede che hai appena bombardato il nostro magazzino. Questo è un crimine di guerra, fermati finché sei in tempo perché fortunatamente non è andato a fuoco nulla. No, c'è stato un errore, è impossibile, informiamo subito l'equipe di terra, non vi preoccupate, ci fermiamo qui. Mentre Israele, come vi siete sbagliati? Sapete benissimo che quella struttura è nostra, ci sono le bandiere, avete le coordinate GPS, non vi preoccupate, è tutto ok. Dopo un'ora e mezza un missile entra dal buco che aveva creato nel tetto del magazzino. Questo drone va per colpire il generatore, perché il generatore forniva elettricità al magazzino e ai frigoriferi. Ok? Va per esplodere sul frigorifero e fortunatamente il drone però prende fuoco, ma non fa prendere fuoco, diciamo, tutto il magazzino. Di nuovo richiamiamo Israele. Israele per la seconda volta hai bombardato il nostro magazzino. Questo è un crimine di guerra, fermati finché sei in tempo, perché rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo dentro. No, no, ma c'è stato un errore, davvero, ci siamo sbagliati, non è possibile. Va bene. Dopo un'altra ora e mezza entra un drone molto più grosso con più carica di esplosive, va per colpire il generatore prende fuoco, esplode e vanno in fumo 10 milioni di euro di farmaci, oltre 3.000 metri quadri di magazzino pieno di medicine e farmaci salvavite. Questo, che volete o no, si chiama crimine di guerra. Vedete, quando dico che Israele è andato troppo oltre e l'odio che a me ha fatto paura a Gaza, perché io dico tu cecchino israeliano che vedi quel bambino che cammina per strada, perché poi arrivavano negli ospedali dove noi lavoravamo e supportavamo, quindi avevamo un sacco di colleghi che dicevano: Gennaro, ci arrivano decine e decine di bambini di 3, 4, 5 anni, 3, 4, 5 anni che sono stati sparati alla testa dai cecchini israeliani o al petto. Ora, io dico, tu cecchino israeliano, che prendi la mira un bambino di 3, 4, 5 anni, quello che c'entra con Hamas? Che c'entra con Gaza? E gli fa esplodere la testa? Sei andato troppo oltre, cioè non lo vedi più nemmeno come umano. L'ingresso degli aiuti umanitari, ci hanno convinto che a Gaza non c'è la fame, ce l'hanno detto tante volte, quella era una bugia, ma l'hanno ripetuto così tante volte che è diventata una verità: a Gaza non c'è la fame, a Gaza non c'è la fame, nonostante tutte le organizzazioni umanitarie, tutte insieme dicevano a Gaza si è raggiunto il livello 5 della scala IPC, della scala di malnutrizione a Gaza, si è raggiunto il livello massimo di carestia e tutti quanti ci provavano a convincere, no, ma a Gaza non c'è la fame. Vedete, io lavoravo nel far entrare gli aiuti umanitari, a Gaza non facevano entrare l'anestesia, cioè i bambini morivano dal forte dolore durante le operazioni, non facevano entrare gli antidolorifici, non facevano entrare le stampelle, le sedie a rotelle, le protesi, mi spiegate che c'entra la protesi con la guerra alla base? Vedete, perché non facevano entrare le protesi, i dottori per dare stabilità e equilibrio ai bambini utilizzavano i tubi di plastica, quelli dei lavandini, delle tubature, perché non c'erano modalità per dare stabilità a questi bambini. Non facevano entrare il latte in polvere, si chiama cibo terapeutico, quello 0-3 mesi, il latte in polvere 0-3 mesi. Che c'entra questo con Hamas, il latte in polvere 0-3 mesi? Non facevano entrare il plan peanut, oppure facevano entrare pochissime quantità. Il plan peanut è questo burro di arachidi che serve per la malnutrizione, per lottare contro la malnutrizione. Non facevano entrare nemmeno quello. Vedete, a Gaza non facevano nemmeno entrare gli assorbenti, le donne erano costrette all'inizio a tagliare in due gli assorbenti e poi chiedevano degli stracci di cotone perché non avevano gli assorbenti. Tutto ciò cosa c'entra con Hamas? Nulla. Questo per dirvi cosa? Che loro sono andati troppo oltre. Perché anche nelle guerre più assurde, no? Quelle più tra le peggiori guerre che comunque ho vissuto in altri contesti di guerra, il diritto internazionale, bene o male, era, diciamo, il nostro quadro dove noi riuscivamo a lavorare, a operare e venivamo protetti e tutelati. Io come operatore umanitario internazionale, prima come agenzia ONU, ma anche quando ho lavorato con Medici Senza Frontiere o con altre ONG, mi sentivo protetto e tutelato, perché comunque tutti ci riconoscevano come neutrali e a supporto della popolazione civile e quindi non ci hanno mai toccato. Questa Gaza è saltato anche questo rapporto di fiducia che avevamo, perché fino alla guerra in Ucraina noi eravamo gli eroi, gli angeli, nessuno tocchi gli operatori umanitari, fanno un lavoro straordinario nelle guerre, nessuno deve toccarli. A Gaza questo, diciamo, rapporto si è staccato. Allora, per concludere, io quello che mi sono domandato a Gaza, che è stato un po', diciamo, ci siamo sentiti abbandonati perché siamo stati calati nell'inferno di Gaza, però pure la corda ce l'hanno tagliata, ci hanno lasciato lì, ci hanno abbandonato, non ci hanno creduto, non ci hanno ascoltato, nonostante ogni giorno facevamo gli appelli di denuncia di quello che vedevamo a Gaza. Ci hanno quasi addirittura anche definito antisemiti o pro-PAL. Che c'entra pro-PAL? Mica, non mi hanno mai chiamato pro-Haiti, pro-Sudan, pro-Congo, pro-Ruanda. Perché pro-PAL? Cioè, perché le agenzie ONU, Medici Senza Frontiere, Save the Children, Emergency, tutte queste organizzazioni che lavorano da anni ovunque nel mondo, perché adesso pro-PAL? Perché era più facile poi screditare e delegittimare. Allora io mi chiedo, quello che abbiamo difeso fino adesso, per concludere, forse non era il diritto umanitario, non era il diritto umano, perché vedete, come diceva anche qualcuno, il diritto è come la magia, funziona se tutti ci crediamo, altrimenti non funziona. Allora forse come Unione Europea, no? Che ci siamo sempre paladini della giustizia, culla, civiltà, dei diritti umani, forse quelli che abbiamo difeso fino adesso non si chiamano diritti umani, non è il diritto umanitario internazionale, forse quello che abbiamo difeso è tutelato e protetto fino adesso si chiamano privilegi da bianchi europei occidentali. Grazie.

Avete ascoltato la testimonianza di Domenico Guidetti, operatore sanitario ONU a Gaza. Prima di chiudere questa trasmissione, vi vogliamo segnalare quest'altra iniziativa che sarà domani, 30 aprile, nell'ambito del seminario Le novità dell'antropologia, primavera 2026, alle ore 17 nell'aula 8 di via Gino Capponi 9, presso l'Università di Firenze, sarà presentato un percorso visivo fra frammenti di cinema palestinese e riflessioni antropologiche su trauma storico, rappresentazioni e resistenza a partire dal recente libro dal titolo Cinema Palestina di Maria Elena Marabotto Petruzzelli. Ne discuteranno insieme all'autrice Francesco Zanotelli, Antropologia Pubblica, Università di Firenze, Silvia Lelli, Antropologia Visiva, Università di Siena, Zoran Lapov, Pedagogia Interculturale, Università di Firenze, Sirin Elderbach, studentessa UNIFI e rappresentante dei giovani palestinesi. Sarà presente l'autrice. Il seminario è parte delle attività culturali del Dipartimento Sagas e organizzato in collaborazione con Antropologi per la Palestina. Ed era questa la nostra ultima notizia, e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo 13 maggio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

that back one more time. Bring that beat back.